0: Africa. Kumeno speed jetulirumuka.
1: Wanaife! Kawabinga misikirize!
0: Sugar Royal Radio. Ondi. Kumoyo.

0: música.
1: Come lo spirito di tuo muka.
2: Buona ife! Carva vinga e mi si chirise!
1: Suga Royal Radio! Ondi! Kumuoyo!

0: Africa.
1: Kumeno speed jetu lirumuka.
2: Wana ife. Kama vinge misikirize.
1: Isuka moyo radio. Ondi. Moyo.

0: musica.
1: Come lo speed già tulirumuka.
2: Bueno ife. Kama vinga misikirise.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.